0: Nessuno.
1: Non lo senti che fiato feo? Ma chi è sto un ballo? Io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo. Questo ho due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo. Vado a portare gli app e lo sgabello. Senti che roba, guarda che